0: Mi faccia vedere il biglietto, se ce l'ha.
1: Ce l'ho, se non ce l'ho l'ho perso.
0: Se l'ha perso le farò la contravvenzione, va bene?
1: Vuole una sigaretta?
0: No, grazie.
1: Guardi che non era mica per...
0: Ci mancherete che vuole corrompermi con una sigaretta.
1: Vuole il pacchetto?
2: Passo? Cadenza? Passo? Cadenza? Passo? Cadenza?

La morale. Dice, non è importante che tu sia un armadillo o un pavone, l'importante è che se muori me lo dici prima.